0: Sono matta. Radio
1: Company. Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company Snack.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
1: Radio Company Boutique.

0: Radio Company Time.
1: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
2: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
1: e Gianluca Pacini.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: Bring It Back, la voce di Daryl Pandy, seguire con Sunshine and Happiness. Mi sembra quasi quasi di essere al ristorante, no? E a seguire un pezzo italiano, questo è un remix con Mietta e la sua Angeli Noi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Dreaming on My Own, questo è il remix con la voce ovviamente inconfondibile del mitico Freddie Mercury. Ci sono anche Dana Lawson da risentire con Three's Family, House of Glass, salutiamo anche Paolo Martini con Disco Down e poi Soul Providers, la voce è quella di Michelle Schiller con Rise.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Brown, c'era Darren Dawson, Three is Family, e poi c'era anche Freddie Mercury e la sua Living on My Own. Da Mauro Tonello è tutto, grazie come sempre a DJ Nick, noi ci sentiamo presto, la mattina presto qui su Radio Company, ovviamente anche domani vi lasciamo come sempre con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Company. Radio.

0: Gorillaz qui su Radio Company. Gorillaz che hanno avuto per tanti anni questo alone di mistero, perché loro uscivano con gli ologrammi ai loro concerti e sì, tutti i loro video sì, erano fatti praticamente a modo di cartone animato, molto fighi. Tra l'altro uno dei Gorillaz faceva parte dei Blur, che sono quelli, un altro gruppo.
1: Ah, lo svevo,
0: sì, ci sono, c'è un componente dei Blur,

0: Oggi la giornata è un po' così e così. Sta passando questa perturbazione sul nord Italia, si sta muovendo anche verso l'Italia centrale, comunque anche al nord-est si farà ancora vedere e sentire nelle prossime ore, con degli acquazzoni, un po' di nuvole, poi non sono piogge continue, però insomma nelle prossime ore proprio bello bello non sarà, anzi.
1: Sì.
0: Ma domani netto miglioramento, è quello che ci importa. Il weekend sarà all'insegna del bel tempo. Giusto domani qualche residuo annuvolamento, magari in montagna riuscirà ancora a farti qualche breve scrosso pomeridiano, però ripeto, si va verso un weekend di sole e con domenica anche temperature che torneranno a salire su valori prettamente estivi. Mentre per ora le temperature sono un pochino calate, io sono felicissimo, si dorme alla grande,
2: si sta un po' fresca,
0: e
2: sì.
0: da domenica si risuda un pochettino,
1: le zanzare,
0: ecco,
1: non ci
0: voilà.
1: Sono eccetera eccetera. Intanto il sud,
0: hai capito?
1: Sì, al centro sud sempre male. Bello però, Paolo, no?
0: Esatto,
1: sì.
0: Il sud invece non si accorge di nulla, adesso si continua a fare bello, con temperature che sono per ora anche lì nella norma, si sta bene, ma da domenica il caldo lì si farà sentire anche un po' di più.
1: Bravo.
2: Va bene,
1: bravo,
2: perfetto.
1: Bravo.
2: Ti ringrazio, Paolo.
0: Ciao
3: Paolo, ciao, grazie.
1: Ciao. Ciao.
3: Buon weekend.
4: Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando...

0: Vivila con Cisalfa.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Vuoi provare Meclon Lenex?
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Attenzione, prego. Le

estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito. Company.

0: momento. Giovanotti, Alfa mi è piaciuto molto perché qualche ora fa o qualche giorno fa Alfa ha pubblicato questo video dove si incontra con Giovanotti e gli fa firmare il primo concerto, il biglietto del primo concerto che si chiamava Buon Sangue, ok, a proprio a Giovanotti, e dice firmamelo ti prego che questo non ci meglio. Io avevo solo, lui tipo aveva 10 anni Alfa, era piccolissimo e sognava di fare questo lavoro, e tra l'altro è stato grazie a Giovanotti che insomma lui ha voluto fare questo mestiere. Poi bravo Alfa, bravo veramente, collaborazione con Giovanotti ben riuscita. Questa è la family di Radio Company, amici buongiorno. Come sapete di venerdì c'è il Raga Non C'entra Niente, ma
1: Raga Non C'entra Niente, ma io ieri sera ho perso un quarto d'ora a stirare a mio figlio una camicia per andare a scuola, e lui stamattina ha pensato bene di farne una pallina e di infilarla in cartella. D'altronde avevo solo perso un quarto d'ora, qual è il bello della camicia? Che sia tutta una piega, mica stirata perfetta.
0: Ma vi ricordate quando erano gli ultimi periodi di scuola che cominciava a fare quel caldo, che tu andavi con la felpa la mattina, poi cominciavi ad appollottolare dentro lo zaino tutte
2: bello.
0: Le cose
2: che meraviglia,
0: che tempi poi, che
3: raga, non c'entro niente, ma oggi ho 4 ore di formazione obbligatoria, sto entrando, so che sono in anticipo, però volevo dirvelo, grazie per aver messo questo disco calcio al volume, è stata una gran figata veramente. Buona giornata a tutti, speriamo vada meglio la vostra della mia con queste ore di formazione. Bye.
2: Posso fare un raga non c'entra niente ma al servizio della radio, raga non c'entra, anzi il nostro programma in realtà, raga non c'entra niente, ma per favore potete andare sulla pagina Instagram di Radio Company e mettere like all'ultimissimo post che è il nostro video?
0: Perché?
2: Così, perché io
0: Parla di studio aperto, stiamo facendo pubblicità a studio aperto, io non lo so.
2: Stiamo facendo pubblicità a studio aperto, si parla delle regole proprio per il caldo, cosa fare, cosa non fare. È comunque un piccolo estratto della family, visto che i nostri ascoltatori ci vogliono bene, e niente, volevo chiedergli questo favore di andare lì e mettere un cuoricino.
0: Poi!
4: Raga, non c'entra niente, ma se i ragazzi sono contenti che hanno finito la scuola, io lo sono di più, perché con 3 ragazzi ve lo assicuro che girare da settembre a giugno come una trottola, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
0: Ma tra l'altro saranno molto contenti anche quelli che girano per le strade, perché la mattina comunque il traffico diminuisce senza le scuole.
2: Scusami, io mi immagino lunedì mattina, questo che viene, gli autisti degli autobus ore 7:30 faranno così. Ale, abbassa tutto. Ah, senti che silenzio. Siamo io e il mio autobus, io e la mia corriera, io e il mio treno, e basta, non c'è nessuno. C'è una signora nel retro, non mi interessa, c'è una signora lì in fondo.
0: E posso dirti a maggior ragione verso le 13:14 quando li devono riportare. No, quando li devono riportare a casa faranno proprio a pieni polmoni. Senti, non c'è odore. Non c'è puzza di sudore.
2: Non c'è questa essenza di adolescente.
0: Vabbè, ci sta, ragazzi. Allora, ci sono i Take That. Mamma, che disco. Relight My Fire qui su Radio Company.

Si è cascato anche lui? Si sono cascato di nuovo. Anche Joel Corry ha ripreso un disco, Devotion, qui su Radio Company. Torniamo tra poco con i saluti e con Viviana.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: scattare una foto.
1: Elisa su Radio Company. Allora, De Biasi che ci fa correre tutte le 2 ore e mezza. Adesso
2: sì?
1: Siamo pure in anticipo. Ma
2: addirittura,
1: guarda te, ma...
2: vabbè, guarda,
3: cosa possiamo fare in questo tempo? Vivi, raccontaci qualcosa di te, qualcosa che non sappiamo.
2: Ah, oddio, no, non, in questo momento mi vengono in mente solo cose che non posso dire.
1: Ah, beh, c'è qualche uomo che riguarda la, c'è qualche
2: ma stiamo valutando, non si può dire. Stiamo valutando, siamo in ma fase di valutazione.
3: Hai delle simpatie, Vivi?
2: Delle simpatie, ho.
1: Sai
2: delle simpatie.
1: Che cosa significa quando una donna dice che sta valutando?
2: Che significa?
1: Vuol dire che intanto ne sta frequentando più di uno.
2: Ecco.
3: Beh, un minimo.
2: Sana. Sana libera tutti.
1: Beh, vabbè, ci
3: sta. Mi sai.
2: Ragazzi.
3: Ma che fai? Non provi?
1: Certo.
3: Prima di scegliere qual è la tua pizza preferita, te ne mangi più di una, perdona.
2: Brava.
1: Con tanto di recensioni.
2: Eh sì, poi c'hai insoddisfatti o rimborsati.
1: Bello.
2: Soddisfatti soprattutto.
1: Ecco.
3: Le 9 in punto, ciao.
4: Radio Company Time.
1: Ciao, a lunedì.
5: Company Breaking News. 3 morti in Ucraina in diversi attacchi russi, mentre le forze di Kiev colpiscono soprattutto in Crimea. 3 vittime e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali di Simferopol. A Zaporizhzhia tregua per riparare le linee elettriche della centrale nucleare. Oggi in Montenegro il vertice tra Unione Europea e paesi dei Balcani occidentali. I leader, tra cui Giorgia Meloni, affronteranno il nodo dell'allargamento dell'Unione con l'Ucraina sullo sfondo. 2 consigli comunali sciolti dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni della criminalità organizzata sono Sarno nel Salernitano e Torre Annunziata nel Napoletano, la cui gestione è affidata per 1 anno e mezzo a commissioni straordinarie. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. È tutto a più tardi da Davide Camera.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Spot. Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex?
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.

pronti a cominciare anche oggi, soprattutto oggi che è il nostro giorno preferito, quello dei matti del mattinè. Sì, perché è venerdì. Queste risate non le capisco. Ah, perché è stata una settimana un po' farlocca. È volata, perché chi ha fatto il ponte del 2 giugno praticamente ha lavorato 3 giorni. Vabbè, il venerdì è arrivato subito e ci vogliamo pure lamentare di questo? Direi di no. Oggi poi è una giornata speciale per gli studenti, perché per la maggior parte di loro, soprattutto per i più piccoli, la scuola è finita oggi, mi diceva Sisma che l'elementare è sicuro. Gli altri non si è capito bene, perché poi dipende anche un po' dalle regioni. Nel caso, alzate la mano e ci dite che è finita la scuola se siete alle medie e al liceo, perché non siamo sicuri che sia proprio oggi il giorno giusto. Va bene, comunque è venerdì per tutti, 5 giugno 2026. Saluto la family, Carlotta, Le De Biasi, Enrico Sisma, che questo weekend se ne andrà nella mia Roma per vedere il concerto di Cesare Cremonini. Quindi salutaci Cesare, mangiati un sacco di carbonara, di maritozzi, e un'altra frase che ti posso insegnare è piasti spicci. Sapete che vuol dire piasti spicci? Pure Zero Calcare appena fatto Du Spicci, la sua nuova serie, che significa tipo ammazza, oh dai, piasti spicci. Vabbè, ve lo spiego dopo, dai, che è un po' complicato, ma se l'avete capito me lo dite voi, matti del mattinè, perché magari qualcosa in questi anni vi ho insegnato di romano. Cominciamo, che giocheremo anche oggi Sienna Spyro, Material Lover su Radio Company.

Again su Radio Company. Dua Lipa, che è a Palermo in questi giorni proprio per il suo matrimonio, ha scelto la città italiana, così come tante altre star scelgono il nostro paese. E lei ha raccontato di aver conosciuto Callum Turner, quindi suo marito, che è un attore, un figo pazzesco, perché lei a un certo punto si è seduta, probabilmente in un bar, in una panchina, stava leggendo un libro e lui stava leggendo esattamente lo stesso libro. Cioè, io non riesco a trovare un uomo che legga un libro, che ne legga uno di, che abbia mai letto un libro. No, qua ce l'abbiamo, o che sappia leggere, mi diceva prima Vito. Già trovarne uno che sappia leggere, ovviamente scherziamo. Tra l'altro, no, a Radio Company c'è Joe dei Pischelli, che ogni settimana arriva con un libro nuovo, quindi millanta di essere anche un grande lettore. Io lo prendo in giro della serie, vabbè, tu li porti giusto per far vedere. Io non ci credo che leggi un libro a settimana, lo scopriremo, gli faremo qualche interrogazione. Io tra poco invece vorrei parlare con voi non tanto di come vi siete conosciuti con il partner in questo venerdì, ma del perché vi siete lasciati, se vi siete lasciati magari con un ex, il motivo per cui questa cosa è successa. Se me lo volete dire, se lo volete condividere con noi, matti del matinè, il motivo per cui vi siete lasciati nella vostra vita, che adesso vi viene in mente, che vi ricordate, magari era un motivo particolare non un semplice tradimento, ma qualcosa di diverso. Messaggi vocali 333 2688 688.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: Drake, Pharrell Williams, Get Lucky su Radio Company. Dai che è venerdì, finalmente è arrivato il weekend per tutti i bambini, finisce la scuola e quindi sicuramente sarà un fine settimana più leggero per alcuni, forse per i genitori non tanto, però nel caso ci farete sapere più tardi, potremo parlare anche di questo. Adesso invece io vorrei sapere da voi matti del mattinè, vi è capitato, immagino, nella vostra vita di lasciarvi? Non credo che l'ultima persona con cui state è quella con cui siete stati sempre, o magari sì, però credo siano casi rari. Vi siete lasciati per quale motivo che ricordate, cioè tra le varie volte che magari vi siete lasciati, quello più eclatante, più strano, più divertente? Sentiamo, vai Matti.
1: Ciao. Buon venerdì a tutti.
0: Grazie.
1: E niente, ho lasciato perché mi ha menato.
0: Che?
1: Quando una donna mena.
0: Ma come?
1: Io non sono un pugboy. No. Quindi grazie, arrivederci. Bye bye.
0: Ma chi era? Belen? No, era lei? No, sei De Martino? No, perché lei ha raccontato di aver menato tutti i suoi uomini, tutti i suoi ex, e De Martino è quello che le ha prese di più. Quindi una simil Belen. Vabbè, hai fatto bene direi a lasciarla, non è proprio il caso. C'è chi scrive, Pier, ciao Viviana, ci siamo lasciati perché troppo giovani e il senso della vita cambia crescendo. Io ne avevo 27, lei 20, vabbè 7 anni, però in effetti in quella fascia di età pesano parecchio. Io già lavoravo in proprio, lei studiava all'università, alla fine degli studi aveva bisogno della sua libertà di fare nuove esperienze. Ora ne ho 56, felicemente sposato con un'altra, quindi da allora loro non si sono più visti. Sì, perché dai, a quell'età uno deve fare tante esperienze, secondo me è difficile, poi beato chi ci è riuscito, scegliere la persona per la vita tra i 20 e i 25 anni, magari dopo cominci a capire, dopo varie esperienze, quello che è più affine a te, quello che ti piace di più. Il motivo per cui vi siete lasciati nella vostra vita, quello più divertente, più eclatante che volete condividere con noi, quello più strano, al 3332 688 688 con un messaggio o con un vocale. Adesso c'è Soleroy con Call.

0: Viva Annalisa su Radio Company. Buon venerdì a tutti, matti del mattino. Sono Viviana, c'è Martino in regia, ci siete voi che ci raccontate un motivo per cui nell'arco della vostra vita amorosa vi siete lasciati con il vostro partner. Per quale ragione? Sentiamo.
1: Ciao Viviana. Ciao. Che dire? Io sono super fortunata. Ho conosciuto mio marito a 20 anni.
0: Sì.
1: Sono 31 anni che stiamo insieme.
0: Ammazza.
1: E quest'anno, anzi fra pochi giorni, festeggiamo i nostri primi 25 anni di matrimonio.
0: Che bello!
1: Quindi per me è andata bene al primo colpo.
0: Davvero?
1: Ciao,
0: buona la prima proprio per te. Oh, beati voi, che culo posso dire. Allora, certo è che condividere magari la scuola, l'università, avvicina molto, secondo me, perché hai anche un po' lo stesso modo di pensare, hai tantissime cose di cui parlare. Certo, farla durare però quello tutto merito vostro, perché è anche difficile, facile stufarsi, secondo me. Però bravi voi, sentiamo.
2: Ciao,
0: un altro matto. Ciao.
2: Allora ti racconto questa.
0: Vai.
2: Praticamente io sono stato lasciato dalla mia ragazza perché
0: sì,
2: avevamo 10 anni di differenza. Lei era più grande di me di 10 anni.
0: Brava,
2: io avevo
0: lei.
2: 22 anni, lei 32. Mi ha
0: sì,
2: lasciato perché di punto in bianco lei ha detto: io devo farmi una famiglia.
0: Ah.
2: Adesso sono passati altri 10 anni, io sono sposato,
0: sì,
2: ho una figlia e lei è zitella.
0: Ma come zitella? C'è un po' di astio. Ma quali applausi di cosa? Lei si vuole godere la vita. Forse ti aveva mentito, magari la ragione non era davvero quella. Oppure semplicemente ci ha ripensato, magari non ha trovato la persona giusta con cui fare dei figli, cosa che invece sei riuscito a fare tu. Continuate, se vi va, a dirci il motivo che vi viene in mente per cui vi siete lasciati nella vostra vita, un motivo che magari è divertente, che volete condividere con noi, al 333-2688-688.
3: Tre morti in Ucraina in diversi attacchi russi, mentre le forze di Kiev colpiscono soprattutto in Crimea. Tre vittime e sette feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali di Simferopol. A Zaporizhzhia tregua per riparare le linee elettriche della centrale nucleare. Oggi in Montenegro il vertice tra Unione Europea e paesi dei Balcani occidentali. I leader, tra cui Giorgia Meloni, affronteranno il nodo dell'allargamento dell'Unione con l'Ucraina sullo sfondo. Due consigli comunali sciolti dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni della criminalità organizzata sono Sarno, nel Salernitano, e Torre Annunziata nel Napoletano, la cui gestione è affidata per un anno e mezzo a commissioni straordinarie. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro.

0: ricordi.
1: Perché vedo il sole di notte in discoteca è sempre stato però un sintomo di messi male, cioè,
0: no, è il giusto, cioè, è ovvio che se la palpebra comincia un attimo ad essere a mezz'asta, meglio che meglio tirarsi su con l'occhiale da sole.
1: Tanto comunque a quell'ora un po' tutti mostrificati si
0: appunto era per diventare tutti omogenei, essere tutti a una parvenza veramente di decenza. Invece amici, buongiorno, le 11:43, state ascoltando Snack, fino alle 13 saremo insieme Leo, Giulio Pego e DJM in regia. Continuiamo ancora questa cosa degli starnuti.
1: Sì. Leggiamo gli altri messaggi.
0: Allora, intanto Ocio amici, perché io vi ho detto liberatorio lo starnuto, perché secondo me chi starnutisce facendo ha qualcosa, sì, oltre a fare impressione, ha qualcosa da nascondere. In realtà non è solo questo il problema, perché ci scrivono: guardate che se trattenuto si può avere un distacco della pleura.
1: Adesso non so se è il distacco della pleura, però effettivamente se pensate che l'aria durante uno starnuto esce a 300 km/h,
0: se cominciate a trattenere, c'hai anche il moccetto, ti arriva dritto in faccia, no, un proiettile.
1: Però c'è una tecnica. Allora sì,
0: è arrivato,
1: sì,
0: Alberto Angela,
1: arriva l'aiuto. Allora, tra le varie cose, se proprio non potete farlo perché magari potrebbe essere una...
0: okay,
1: così, allora serrare i denti, stringi i denti, mantieni le labbra leggermente dischiuse, ok, questo
0: se hai il diastema, aspetta, cioè se hai i denti molto separati, più tipo getto,
1: dipende,
0: tipo
1: perché se è starnuto umido oppure no, capisci,
0: se è denso peggio,
1: qua becchi uno nell'occhio veramente, questo
0: è grave.
1: Oppure per esempio consigliano di espirare dal naso, cioè no, espirare.
0: Ah, espirare.
1: Sì, mentre ti arriva il pizzicorino che senti.
0: Buttare giù l'aria dal
1: butti
0: naso.
1: Butti fuori l'aria dal naso.
0: Boh, secondo me no, ragazzi.
1: Comunque copriti col gomito. Fate attenzione, perché da piccolini col gomito si faceva finta di fare i rumoroni, no?
0: Però meglio, perché dato che c'è chi prima ci ha detto che ogni volta che fa uno starnuto fa anche un peto, magari puoi far finta che il peto l'abbia fatto tu con la bocca attaccandola al gomito.
1: Però il tempismo, cioè, non è mai perfetto, perché diventa
0: non è mai perfetto.
1: Lì c'è allenamento di anni e anni.
0: C'è lui che si allena a questa cosa, non con lo starnuto ma con i ruttini.
1: Davvero?
0: Dice: io cerco di fare il burp snort. Che tu dici: wow, il burp snort, che cosa sarà? Cioè, la ruttoreggia. Però secondo me è difficilissimo farlo contemporaneamente.
1: Io stavo solo pensando invece allo starnuto con il burp.
0: Starnuto rutto. È difficilissimo, no, secondo me ti
1: esplodono. Fenomeno da fiera paesana, cioè da premiarlo.
0: Secondo me ti esplodono i seni nasali. I seni.
1: Mi ha sempre fatto ridere i seni nasali. I giri.
0: Ti piacciono i miei seni? Questi due bozzi in faccia. Oddio, andiamo avanti.
1: È

0: singolo di Brescia, esce oggi proprio anche il videoclip legato proprio a questo brano, si intitola D'addio e speriamo che vada bene.
1: Ma insomma, sicuramente, lui, ecco, sicuramente andrà bene. Dopo aver ascoltato queste belle canzoni, nuovi singoli, anche italiani, c'è chi però ci chiede: dai, ero sotto la doccia alle 11 e non ho sentito la sigla più figa del mondo, la potete rimettere? La mia vicina al piano di sotto si preoccupa se non sente i miei 110 kg saltellare più o meno alle 11. Allora va bene, tra poco. Va bene.
0: Ah, ok, concedi questa cosa. Concediamo
1: no?
0: questa cosa.
1: Ma
0: sì,
1: perché no? Dai, mezzogiorno e 5.
2: Ecco.
1: È venerdì. Anarchia!
3: Radio Company, Snack Radio Company.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Talk to You, il nostro successo del presente e dal passato, gli Electric Light Orchestra con Last Train to London, quando su Radio Company
1: è passato mezzogiorno, la fame arriva.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Netanyahu non fa votare dal suo governo la tregua in Libano dopo il no di Hezbollah. Ancora raid israeliani morti nel sud del paese dei Cedri, 7 vittime a tiro, altre 4 nella regione di Nabatieh. In Romania un drone navale esplode nel porto di Costanza, non ci sono feriti. Intanto in Ucraina 4 morti in un attacco russo nella regione di Kiev contro un'azienda del settore alimentare, mentre la difesa di Mosca afferma di aver intercettato più di 100 droni. L'arma dei carabinieri compie 212 anni e festeggia con varie iniziative la sua fondazione. Così ha voluto celebrarla il capo dello Stato, Sergio Mattarella.
4: Grande apprezzamento e la riconoscenza della Repubblica per l'opera dell'Arma dei Carabinieri, che sono parte integrante della identità d'Italia. La storia nella vita quotidiana, nella concretezza della vita quotidiana, ponendosi al servizio delle istituzioni e dei cittadini.
3: Calcio europei under 17, la nazionale di Franceschini batte la Spagna e vola in finale. Dopo l'1-1 dei 120 minuti, gli azzurrini trionfano ai rigori. Domenica 7 giugno la sfida per il titolo contro il Belgio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
6: Spot. Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Company. Radio Company, che passa?
12: El demo lo canto con Hondura. Dice una tre una figura. Tectora prendi la sabrosura.

0: Ray Balvin con Altura,
1: sì,
0: che non è un loro amico. Allora, in tutto questo c'era stata fatta una richiesta. Noi
1: e
0: sapete
1: chi
0: siamo,
1: che noi? Siamo
0: in diretto contatto con voi sempre.
1: Chi siamo noi per dire di no e per non accontentarvi? C'era stato detto: io alle 11 devo saltare, la mia vicina di sotto lo deve sentire, ecco, che bisogna ascoltare Radio Company.
0: Perfetto,
1: a quell'ora.
0: Allora faremo felice anche la vicina,
1: soprattutto la vicina,
0: che sentirà questi 110 kg. È stato detto saltellare, ballonzonare sopra la sua testa. E quindi che sigla sia?
1: Sigla sia.
0: Sì, adesso,
1: adesso
0: mamma
1: Martino.
0: Mia.
1: Madonna Martino.
0: Mamma mia.
1: Aspettiamo,
0: capisci?
1: Stiamo in silenzio. Guarda, guarda quando sta.
0: Ah, questa è tutta per te. Come ti chiami non lo so.
1: Goku. Ci aveva anche mandato la foto di un dente lui.
0: Ma che schifo.
1: Sì.
0: Ma
1: non
0: tipo
1: so perché.
0: Attaccato o staccato?
1: No, no, su un tavolo.

0: Allora facciamo così, visto che lui starà saltellando come un matto dopo, durante la nostra sigla, allora
1: si sta ascoltando, si sta perché ascoltando. Magari ormai ha detto vabbè basta.
0: Anche io vorrei mettermi nei panni della vicina del piano di sotto, ok? E dare libero sfogo a tutti voi, perché ovviamente chi abita ai piani, chi ha qualcuno che abita sopra, sì, che sia anche il penultimo piano, e dice ma perché? Porta. Quella con i tacchi alle 5 del mattino ce l'ho sopra, cose varie.
1: È vero, dove minchia dovete andare con i tacchi alle 5 del mattino?
0: Non lo so, dall'osteopata, perché dopo averli coi portati tacchi tutto il giorno, magari arrivi così, boh, perché ce l'hai bloccati.
1: E allora libero sfogo per, sì, mandare a quel paese il vicino di casa che vi dà fastidio? Ecco, facciamo così.
0: Nel modo che preferite, dal più aggressivo al più elegante, al più mascherato, come volete, messaggi vocali al 3332 688 688.

0: nuovo singolo di Merk & Kremont insieme a Serena Brancale, si chiama Partenope. Oh, abbiamo aperto le gabbie, sì, attenzione.
1: Vi abbiamo dato la possibilità di sfogarvi con i vicini del piano di sopra che fanno rumore, camminano, saltano, cose varie. Sentiamo.
2: Ah, cade giusto a pennello.
0: Eccola.
2: Visto che da quando i figli della mia vicina hanno avuto dei figli,
1: non
2: c'è più tranquillità, né per me né per la signora che abita sotto. Non
1: vi
2: dico il casino ogni giorno. Le ore del silenzio non esistono più, non si può riposare.
0: Ma sono ragazzi.
2: Andassero a fanculo tutti quanti. Loro, i figli, le madri, i figli dei figli e quant'altro. Vanno tutti a fanculo. Hanno rotto i coglioni.
0: Poi
1: un gruppo vacanza.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.

0: Mash It.
1: Keisa con Hathaway qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJ M, tutto bene? Tutto bene, sì sì, allora c'era qualche problema. Allora, abbiamo dato libero sfogo alle vostre rimostranze nei confronti dei vicini. Tutto bene?
2: Mi è andata una nocciolina di traverso.
1: Ah, che carino. Allora, in tutto
2: questo, mi gira la testa.
1: Sentiamo i vostri messaggi.
3: Poi, riguardo la principessa di prima, volevo solo avvisare che la carrozza è pronta quando vuole.
1: Sì. Devo dire che si è lasciato un po' andare, ha cacciato qualche parola,
2: ha cacciato qualche parolona e tra l'altro ha anche dato un pochino in là a tutti gli altri.
4: Sì. Perché dato senti, che ci sono, vorrei anch'io mandare a fanculo il mio vicino di sopra, dato che abito lì io da quasi 25 anni, mi ha fatto terrorismo per quasi 25 anni, fra denuncia ancora un po' anche per l'aria che respiro, non posso stendere dove voglio, non posso camminare dove voglio, nonostante comunque io abbia comunque un giardino mio di proprietà, e io dicono che l'erba cattiva non muore mai, ma quasi 80 anni passa, io direi che anche se anche l'ora.
1: Ma cosa dici? Ma no, ma non si dicono queste cose. Basti poi le maledizioni tornano indietro, attenzione. Però
2: infatti,
1: voglio dire,
2: c'è quello che dite. E poi c'è un messaggio scritto che non voglio leggere perché guarda, se vuoi leggerlo tu, ma io gli darei una testata.
1: No, non lo leggo, lo leggo
2: cattivo.
1: Perché insomma, riguardava gli animali domestici, voglio dire, sono bestiuce. Allora, gli animali domestici, come i bambini, nel senso non li metto a paragone, però anche i bambini prima diceva, voglio dire, lasciateli giocare,
2: ma
1: lasciateli
2: più che altro,
1: liberi.
2: Ma poi se piangono, cosa ragazzi, cosa ci devi fare? Sono bambini, cresceranno. Certo è che ci vuole comunque del rispetto che parte dai genitori, che se sai che sono le due di domenica pomeriggio e hai questi che...
1: Credo che
2: cerchi magari di tenerli un pochino a bada, così come i cani.
1: Ecco, credo che anche i genitori vorrebbero dormire alle 2 del pomeriggio, ma non ce la faranno mai.
2: Infatti, va bene, grazie per i vostri messaggi, amici, ci risentiamo tra pochissimo.
5: Radio Co-

0: Lovers con gli One Republic, Starlight, The Fame. Si sono fatte le 12:31, quindi amici vi avvisiamo di una cosa importantissima.
1: E tra poco giocheremo, quindi il buono spesa del valore di 50€ grazie ai supermercati Maxi Euro Spesa, Spac e Super V è pronto. Aspetta a voi giocare e vincere.
2: Radio Company, Snack Radio Company.
3: Non tiene la tregua in Libano. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti e l'IDF rivendica l'uccisione di un comandante di un'unità di ingegneria di Hezbollah. Prima reazione iraniana alla proposta di Trump. Un consigliere della guida suprema Khamenei definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa attualmente in discussione. Una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano fino a 10 in una stanza sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan di un distributore di Amendolara. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto dei due pakistani 31enni. Apre leggermente positiva Piazza Affari, primo FTSE MIB più 0,07% in ordine sparso alle principali borse europee. Lo spread sale a 76 punti base. Basket playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85, si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4. Scarpette rosse in vantaggio 2-1. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
9: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrice e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
20: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
20: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
20: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Up Now e gli Empire of the Sun su Radio Company. Seconda telefonata confermatissima. Abbiamo fatto fermare un autobus, da quello che ho capito.
1: No, è sceso in tempo, è sceso in tempo. Ciao Michael.
0: Ciao Michael.
2: Ciao.
1: Ciao, come stai?
2: Ciao,
1: Michael. Non ti preoccupare. Come sta? Che stai facendo? Cosa, Michael?
0: È starnutito?
1: Hai aperto il frigo? Che hai fatto? Cioè, che tutto sto
2: no, bordello. No, sono i gatti che fanno casino.
1: Quanti gatti hai, Michael?
2: 5
1: Michael, hai 16 anni, sono 82, Michael, voglio dire. Cioè, cos'è un gattaro a 16 anni, veramente. Vabbè, a proposito di anni e di 16, sappiamo che oggi è il tuo compleanno, quindi tanti auguri.
2: Grazie mille.
1: Allora,
2: grazie.
1: Prego, auguri da tutta Radio Company, auguri ovviamente anche da parte nostra, cioè Pischelli, ma poi da chi ti dice anche tanti auguri di buon compleanno, Michael. Siamo arrivati a 16, ok, continua così e arriverai al tuo sogno. Auguri da mamma, papà e da tua sorella Desiree, per poi aggiungere sei un grande. Ma senti una cosa, qual è il tuo sogno, Michael?
0: Nel cassetto.
2: Nel cassetto da quando ero piccolo?
1: Sì, sì.
2: Giocare nel Milan, se tutto va bene.
1: Ah, ok. E come sta andando la realizzazione di questo sogno?
2: Per ora sono ancora a fare i provinciali.
1: Vabbè, però
2: se riesco.
1: Ok, se riesci magari appunto piano piano. Allora, a proposito di Milan, salutiamo anche Michele Ruffato, che sicuramente ci starà ascoltando.
0: Ciao Michele.
1: Michele Ruffato di Contatto, l'agenzia che segue tutti gli eventi di Radio Company.
0: Lui è il Milan.
1: Lui è il Milan, praticamente è presidente onorario del Milan. Un giorno ti aspettiamo qui in radio soltanto per farti vedere come ha conciato il suo studio. Sì. Con maglietta originale autografata da Baresi, ok? E con sciarpe,
0: 180.000 cose,
1: sciarpe,
0: tatuaggi
1: con il leone 1899 tatuato ovunque. Ecco, lui super sfegatato del Milan.
0: Ecco.
2: Bello.
1: Bello, vero? Sì.

0: Però vabbè, dai, comunque forza Napoli. Posso dire, vabbè. Senti, dai, tanti auguri Michael. Ovviamente noi ti auguriamo che tu possa riuscire ad avverare il tuo sogno, a esaudire il tuo sogno. E ricordati di noi quando inizierai a guadagnare milioni, ok?
1: Sì, va benissimo.
0: Perfetto, ciao Michael, ciao, ciao Michael. Bello.

0: Le 14.49 fa molto brasileiro, sai?
1: Sì, diciamo che... Sud America proprio, a tutti gli effetti, diciamo proprio estivo, che tribal subito,
0: metto arrivato, a caso, non lo so.
1: Sei diventato ingegnere del suono.
0: Non è tribale
1: e dei
0: sta roba?
1: Sì, no, sicuramente Sud America mi viene da pensare. Va bene, amici, siamo arrivati praticamente alla fine della prima ora, tra poco piccola riunione di condominio, come piace dire a noi, e capiremo che cosa domandarvi. Go!

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Bruno Mars con I Just Might su Radio Company. Finita la prima ora, tra poco abbiamo bisogno di voi, quindi mi raccomando, siateci.
1: Siateci, mi raccomando.
2: Cosa dovevo dire?
1: Niente. Un minuto alle 15.
3: Radio Company Time.
1: Anche in anticipo oggi.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Cash, volevo capire alle 15.01, inizia così la seconda e ultima ora di oggi. Volevo capire anche io quale sarà l'argomento di oggi.
1: Allora, oggi io mi prendo la responsabilità di aver scelto uno di quegli argomenti che potrebbe o funzionare e quindi dici wow che figata, forse da rifare in futuro, oppure non essere cacato.
0: Va bene
1: lo stesso, perché ogni tanto dobbiamo provare. Allora, oggi giochiamo con gli insulti.
0: Ok.
1: Però attenzione, non insulti beceri, cioè insulti anche ben costruiti.
0: Ok.
1: Diciamo che dovete dirci il vostro insulto preferito.
0: Sì.
1: Durante le discussioni,
0: okay,
1: quello che dite sempre, quello che fondamentalmente è il vostro cavallo da battaglia da utilizzare proprio durante le discussioni.
0: Tipo, che ne so, sei genitore, stai litigando con tuo figlio, come ti ho fatto, ti distruggo.
1: Potrebbe essere, oppure cenere eri e cenere sarai. Non lo so, una roba del genere.
2: O così.
1: Oppure, no, che ne so, qualcuno scrive, perché ci sono un po' di esempi, lo conosci lo scemo del villaggio? No? Ecco, chiediti perché. Potrebbe essere
0: perché
1: uno.
0: Perché sei tu.
1: Oppure, posso spiegartelo, ma non posso capirlo al posto tuo,
0: anche?
1: Cioè che effettivamente è anche un altro di quegli insulti che poi ti fanno anche pensare e riflettere, perché dici cavolo, è ben costruito questo
0: sono
1: questo
0: sottili,
1: insulto,
0: diciamo.
1: Allora dai, 333 2688 688, messaggi scritti, messaggi vocali, scegliete voi la forma, l'importante è che partecipiate, perché abbiamo bisogno di voi. Diteci il vostro insulto preferito durante le discussioni, quello che dite sempre praticamente e quello che alla fine rappresenta proprio il cavallo di battaglia che utilizzate durante le litigate.
0: Metti che litighi con qualcuno, come sei sottile a insultare qualcun altro senza dire parolacce? 333 2688 688.

0: il remix di Nueva Yol, Bad Bunny. Siete su Company, amici, ancora buon pomeriggio da Pischelli, le 15:07. Abbiamo bisogno di voi perché oggi si gioca, si parla in realtà di insulti. Vi abbiamo chiesto creativi, di dirci quali sono i vostri insulti preferiti durante le discussioni, quelli che praticamente dite sempre e che utilizzate proprio come dei cavalli da battaglia.
1: Esatto,
0: okay?
1: Tipo, partiamo.
0: Allora, qualcuno scrive, vabbè, allora, per quelli che utilizzano il dialetto, non, effettivamente non l'abbiamo specificato, ok, cercate magari di tradurli, vabbè, non mandateli vabbè proprio, o non diteceli in dialetto, scriveteli in italiano, sappiamo sì, che perde tutto, però va bene. Ad esempio qualcuno scrive effettivamente baucotto, no? Tipo bauco, cioè tipo significa, che cazzo significa bauco?
1: Che significa? Non lo so.
0: Scemo, tipo non così, so, no? Tipo vabbè, non ci arrivi, no? Una roba del genere, non vorrei, che poi io che parlo di dialetto veneto, che non ne so niente, figurati.
1: Poi c'è Ale, che anche lui ha utilizzato il dialetto veneto, faccio una piccola traduzione, sei in una discussione con una persona e fai, tua madre è un uomo!
0: Sì,
1: tua sì, madre è un uomo.
0: Esatto, grande
1: Veneto,
0: classico.
1: In
0: no?
1: Veneto ha un'altra.
0: Sì, certo, certo. Ha un'altra, ha un altro
1: diverso
0: profumo, un altro profumo. Sì. Abbiamo anche un vocale, sentiamo.
2: Ci sei o ci fai?
0: Ok, vabbè, grande classico, ci sei
1: da
0: o ci fai.
1: Da fastidio quando qualcuno ti dice ci sei o ci fai, eh?
0: E vi do qualche altro.
1: Aspetta, c'era un'altra ascoltatrice, se vuoi, Stefania.
0: Ah, ok, sì, che dice?
1: Io gli dico sempre chissà che gli venga un brufolo nel sedere.
0: Ah,
1: è scomodo.
0: È veramente scomodo, poi è anche doloroso. Ve ne leggo altri, così giusto è. È ammirevole come argomenti senza scomodare la logica. Beh, raga, questi sono in un altro livello.
1: Questa è roba per persone colte.
0: Oppure, che brutto giorno per avere le orecchie. Beh, effettivamente.
1: Devi sentire quello che dice.
0: Poi abbiamo un altro, tua madre uomo, anche in questo posto, devo
1: tua
0: dire.
1: Tua madre uomo, funzionamo. Ci sta.
0: E poi, questo è in romano, te dondolavano vicino al muro.
1: Sì, quindi bam bam bam bam bam con la testa.
0: E qualcun altro scrive sempre un altro modo molto simile a tua madre uomo, sì, però, ok,
1: sono, o tipo tua madre beveva in gravidanza, vero?
0: Beh, potrebbe essere. Oppure sono responsabile di ciò che dico ma non di ciò che comprendi, altro grande classico.
1: Giustamente.
0: Allora dai, 333-2688-688, non fermatevi magari alla banalità,
1: ma no,
0: si parla di insulti, però quelli che più utilizzate, cioè i vostri prefe, i vostri maston proprio da utilizzare all'interno delle discussioni.
1: Metti che hai un collega che odi ma non spicca così tanto di intelligenza sul
0: bravo
1: momento, quindi non può capire, come lo insulti in modo creativo ma utilizzando la testa senza dire sei uno scemo.
0: Bravo, ben detto,
3: eh? Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

le piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone. Mixatone.

0: Bossa Nostra su Radio Company, le 15:17, state ascoltando i Pischelli, ancora buon pomeriggio. A proposito, allora bene, ci siamo, insulti, i vostri preferiti, quelli che più utilizzate durante le discussioni, insomma illuminateci, piccolo memo, perché ci sono già arrivate le traduzioni, bellissimo dialetto il Veneto, bellissimi tutti i dialetti
1: siamo
0: in Italia.
1: Siamo universali però,
0: cercate magari
1: insulti
0: di,
1: in italiano,
0: di fatto tradurlo.
1: La traduzione adattandola.
0: Ci rendiamo conto che perde il suo fascino,
1: tipo
0: però
1: tua madre è un uomo.
0: Però vabbè, dai, insomma, avete capito
2: allora,
0: per quale motivo.
2: Jessica che dice: ciao Pischelli, un insulto che uso quando non voglio essere volgare e quindi mandare a quel paese qualcuno è questo: niente illumina una stanza come la tua uscita, tanti saluti e ciao.
0: Perfetto.
2: Bello. Oppure invece quando qualcuno pecca di intelligenza e magari non capisce una cosa molto semplice, la frase è: devo farti un disegnino?
0: Devo farti un disegnino è anche abbastanza fastidioso sentirselo dire. Poi a proposito di cose veramente molto leggere, quel giorno tua madre poteva quel giorno tua madre poteva usare una mano o comunque finire in altri modi invece di avere un rapporto completo. Però per esempio mio padre una volta disse a mio fratello, quindi questa la parte migliore è andata nel fazzoletto. Sì, però mio fratello non capì perché era piccolo. Vabbè,
1: perché
0: comunque
1: fa piccoli dosaggi, ha dosato un po' per fare lui e poi
0: vabbè,
1: il resto
0: insomma vabbè. Ok, poi allora Andrea
2: la mia è
0: la
2: conosci la storia del povero scemo sul piedistallo? No, scendi che te la racconto.
0: Va benissimo, grande classico.
2: Bella.
0: Poi il modo di dire che uso spesso è questo: hai l'ignoranza che mangia l'intelligenza.
2: Vero.
0: Questo è abbastanza, diciamo, anche elegante, no? Come modo di dire. Poi abbiamo dei vocali.
2: Vai.
3: Quando uno parla e ti interrompe sempre e non si riesce mai a togliergli la parola, io gli dico sempre: parla un ignorante alla volta. Parla tu.
0: Bene, parla tu. Diciamo anche questo
2: diretta,
0: bello elegante.
2: Proprio.
0: Poi.
2: Vai.
0: Pensavo volessi leggere.
2: Se vuoi, è tradotta dal veneto, dal dialetto: hai la testa che non la mangerebbe un porcello. Sto pensando
0: a come potrebbe essere in veneto. No, in realtà l'ho sentito prima.
2: Diciamo che il
0: toglierlo.
2: Maiale mangia tutto a sto punto. E quindi
0: certo,
2: la tua testa fa talmente tanto schifo che se la mangia al porcello.
0: Diciamo che è questo appunto il modo di dire. Poi a proposito sempre di cose tradotte:
4: sei duro da grattare.
0: Ecco,
2: sei duro da grattare.
0: Immaginate poi come effettivamente si dice appunto in dialetto.
2: Questa, allora, mettiamo le mani avanti per tutte le donne. Stiamo facendo degli esempi. C'è un ascoltatore. Questo è proprio male. Allora, Elena è un'ascoltatrice. Quindi vabbè, donna contro donna, va bene. Un mio ex collega, a me donna, è subito addirittura. Ne riparliamo quando ragioni col cervello e non con gli ormoni mestruali.
0: No, questo
2: però è criminale.
0: Questo è criminale.
2: Questo è molto criminale.
0: Diciamo che è una cosa veramente quasi sessista. Ecco, questo è difficile da dire e soprattutto da sopportare.
2: Per
0: quindi no. Però, per esempio, ne aggiunge sempre un altro e dillo. È una cosa che lei ha subito, anche qui in questo caso sessista. Dillo senza piangere, o hai dei problemi, risolviteli. Che risolviteli, sì.
2: Un po' cattivelli questi due.
0: Cioè, questi molto cattivi.
2: Sì.
0: Poi, ci dispiace.
2: Capisco il significato delle tue parole, ma non capisco il senso della frase.
0: Ok.
2: Tino in questo caso.
0: Ok, va bene, dai. 333-2688-688. Avete capito come funziona? Oggi parliamo di insulti. Ovviamente capitano a volte degli
2: creativi,
0: insulti che fanno stare anche male. Vedi quelli che abbiamo letto poco fa. Però, diciamo, quegli insulti che utilizzate spesso all'interno delle discussioni, che sono un po' i vostri cavalli da battaglia.
2: Quelle bombette sottili che piazzate ai vostri colleghi al 333

0: We Are Young, le kid su Radio Company. Allora, insulti creativi per smorzare magari una discussione, ma con eleganza. Quindi niente insulti, niente cose in dialetto, ma tutte quelle cose pensate per fermare la discussione.
1: Bravo.
0: No, con degli ignoranti in questo caso.
1: Sì, diciamo quei cavalli di battaglia, chiamateli come volete, insomma, che utilizzate spesso anche proprio, come hai detto tu, per porre fine ad una discussione, oppure quando dall'altra parte
0: la
1: capite
0: proprio
1: che non c'è proprio più niente da fare, ve ne uscite proprio con la perla e bam, di solito lui o lei sta zitti in quel momento.
0: C'è
1: però
0: chi dice ma ti è morto il criceto che non gira più nulla lì dentro.
1: Ok, va bene, anche questo grandissimo classico. Poi abbiamo anche pensare non è sapere, scrive Renato. Ok,
0: bello. Poi scusa se la mia ignoranza non supera la tua.
1: Perfetto, anche
0: Luca,
1: questo grande classico. Poi un po' di vocali.
0: Vai.
2: Ciao raga.
1: Ciao.
2: Io dico sempre se sei intelligente lo capisci. Ciao.
0: Punto, è secco
1: appunto.
0: Proprio.
1: Poi.
3: Ciao, sono Deborah.
1: Ciao Deborah.
3: Allora io dico vada via il chat.
1: Che significa?
3: Vada via le chiappe.
1: Le chiappe, no,
3: cioè,
1: esatto.
3: Quella che ti ha cagato.
1: Quella è riferita
3: oppure dopo
1: alla
3: ci
1: madre.
3: Sono le parole une grosse grosse.
0: Dimo?
3: Che però quelle non si traducono, non si dicono. Ciao ciao.
1: Ciao ciao, esatto. Beh, diciamo
0: bene,
1: che poi alcune non possono essere effettivamente tradotte. Perché sono offensive e comunque, come dicevamo prima, perdono un po' il loro senso originario, no? Poi, allora, c'è una storia molto interessante da parte
0: la
1: di
0: banda
1: una...
0: Potter.
1: No, c'è una storia molto interessante da parte di un'ascoltatrice che non solo ci dice l'insulto, diciamo, ma racconta un po' tutto l'aneddoto.
0: La vicenda di come è nato.
1: Brava, bravo, tutto ciò che le è capitato. Sentiamo.
4: Vai. E niente, una volta ero in discussione con una persona che voleva avere a tutti i costi ragione, ma di fronte all'evidenza proprio era una roba inspiegabile. E io non volevo comunque rispondere malissimo, solo che a un certo punto ha cominciato ad esagerare. E io dopo silenzio, che questa mi provocava, alla fine mi giro e perché questa mi fa rispondi, dai, rispondi, cavolo, ti sto parlando,
1: provocava.
4: Io proprio con tutta la calma più grande del mondo mi sono girata, l'ho guardata e ho detto ricordati che un'ape non spreca le sue energie per convincere la mosca che il miele è meglio della merda.

0: giro.
1: Ho perso 18.000 decibel nelle cuffie, va bene.
0: Vabbè.
1: Però sottile questa, molto sì, sottile, mantenendo sì. la calma poi. Ti serve una scala?
0: Ok, altro grande classico. Poi, anche se il numero... Oh no, allora sembra... No, Gioacchino, come cavolo ti chiami? Non posso leggere.
1: Allora, c'era un altro che è tradotto da Mattia. Sei stato innestato con un asino, ma dalla parte del sedere. Molto bella.
0: Ok, poi quando uno non è tanto sveglio dico ti manca vabbè, questo è il dialetto, cos'è?
1: Ti manca una rotella.
0: Una rotella tipo oppure non ci arrivi neanche con una scala. Una roba del genere. Una traduzione fatta proprio a grandi linee. Poi ciao Pischelli, ne ha un paio Paolo. Prestami il tuo cervello che voglio riposarmi mezz'ora.
1: Bene.
0: Ok, grande classico. Poi ma i tuoi sono fratelli, vero?
1: Io avrei dei dubbi.
0: Oppure posso anche rispiegartelo ma non posso capirlo al posto tuo. Altro grande classico, certo.
1: Ancora peggio, i tuoi genitori hanno anche figli normali.
0: No, dai, questo no, insomma. Questa qui a volte, molte volte si sfocia anche quasi nelle offese. Vabbè, dai, amici, 333-2688-688, quindi insulti che utilizzate spesso
1: per placare
0: nelle...
1: le discussioni.
0: Esatto, quei cavalli da battaglia che utilizzate sempre e che di conseguenza quasi definiscono a volte la vostra personalità.

0: Taylor Swift con Opalite su Radio Company. Dai, veloci, altri messaggi, altri insulti.
1: Daniele, ti hanno battezzato con l'acqua del folpo.
0: Ok, va bene. Poi abbiamo Davide da Verona. Ma essendo così bravo hai già imparato a leggermi nel pensiero? Ok, questa anche abbastanza fa riflettere. Oppure, come diceva il mio prof delle medie,
1: sì?
0: Beato te che non capisci un cavolo. Sì,
2: molto
0: anche
2: bene.
0: Questa, beh, questa che cioè, detta dal professore è anche un peso.
1: Un'altra sottile da Gianluca: mi stai sfilacciando le sacche seminali.
0: Perfetto, grande classico anche questo, è molto elegante. Dai, ci risentiamo tra poco con altri insulti.
3: Go! Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot. Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi fare

0: Vivila con Cisalfa.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Ah, e dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli €289. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Baby K con Tuca Macarena su Radio Company, 15.43, ultimo quarto d'ora bello intenso con i vostri insulti. Cominciamo, Chicco.
1: Con te uno zombie morirebbe di fame.
0: Perfetto, va bene, ho anche un vocale al volo.
2: Discutere con te è inutile come la birra analcolica.
0: Vabbè, perfetto, ok. Poi Mirko scrive: se l'ignoranza volasse dovrebbero darti da mangiare con la fionda. Beh, bello. Perfetto, molto
1: poi,
0: bello.
1: Parlare con i muli è tempo perso e infastidisci la bestia. Oppure guarda che vendono le scale per quelli che non ci arrivano.
0: O ancora,
1: ma devi dirla in dialetto.
0: Lo so, no, non devi dirlo in dialetto,
1: così va bene, è scritto.
0: Va bene in italiano, ok. Poi qualcuno dice: io sono responsabile di quello che ti dico, non di quello che pensi tu. Che ci può bello. Anche stare.
1: Poi c'è una traduzione: vai fuori un attimo che c'è, allora no aspetta, sei crudo, vai fuori un attimo che c'è il sole così maturi un po'.
0: Ok, e poi bello. Christian dice anche: a volte è meglio rimanere in silenzio e dare l'impressione di essere stupidi che aprir bocca e darne conferma.
1: Grandioso.
0: Ragazzi, proprio ciliegina sulla torta questa comunque.
1: Bene, vi abbiamo dato un sacco di spunti per insulti creativi da utilizzare nelle prossime discussioni.
0: Ormai basta, non dobbiamo fare più nient'altro, possiamo offenderci anche noi così se ti va adesso.
1: Tua madre è un uomo.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: Topic e Becky G con Sony Papi. Non possiamo ridere così, però.
1: Ma che cavolo di salute hai fatto per sto weekend? Pure tu.
0: Ma che cazzo? Mi fate ridere.
2: Fiscali di Radio Company.
3: Vabbè, amici, a lunedì, buon weekend, ciao.
4: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto The New Beach, Chioggia, Venezia.

0: la sua cabana qui a Radio Company quando inizia una nuova puntata di Brutti ma Simpatici. Se sentite dei rumori è Pietro che si mette a posto il microfono.
1: Sì, sta facendo un po' di ordine anche qua dentro, sì. Non lo so.
2: Poi tra l'altro quella serie lì, perché non la metti là? Scusa.
0: No, cioè è lì, cioè lì. Ce ne sono due.
2: E quella macchina là, perché non la metti là?
0: È un po'... È un po' una roba come
2: un diesel.
0: È un po' come una roba tipo The Blair Witch Project, perché ci sono le tre sedie proprio negli, sugli angoli,
1: sì,
0: sugli angoli vicino a
1: da
0: noi.
1: Castigo,
0: esatto,
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: Sedie peraltro dove tu di solito ti siedi.
1: Sì.
0: Nei momenti in cui
1: sì, di tristezza.
0: Ti estranei dalla trasmissione,
2: possiamo
0: quindi
2: mettere
0: quindi
2: possiamo
0: sempre.
2: Mettere la sigla.
0: Vai.
3: Zero problemi, zero discussioni.
4: Ora
3: su Radio Company ci sono
4: quei due
3: brutti ma simpatici.
0: È un bel venerdì, 5 di giugno.
2: Sì.
0: Benvenuti, questa è Radio Company.
2: Ciao.
0: Salve anche, ovviamente, buon pomeriggio a Pietro.
2: Molto bene, salve buon pomeriggio anche a Stefano Ferrari e a Andrea Rossini. Come ha festeggiato Andrea Rossini il suo compleanno ieri?
0: Beh, ha lavorato qua fino alle 9 ieri sera.
2: A posto, allora, è della norma.
5: È
2: della
5: stato
2: norma.
5: Qua fino a tardi.
2: Vabbè, a posto, allora.
5: Che triste.
2: Vedi cosa non si fa un po' di non tornare a casa?
0: Sì.
2: Si sta qui fino a tardi.
0: No, perché ha detto a casa, ragazze, offro la cena al mio compleanno.
2: Sì.
0: È tornato dopo cena, praticamente.
2: Scusa, vado a prendere il portafoglio. Non
0: esatto, no, no, lui non ha le braccia corte.
2: No, va
0: ha
2: bene.
0: Proprio le mani attaccate al collo.
2: Molto bene. Intanto, un buon venerdì pomeriggio a tutti voi, dalle 16 alle 18, brutti ma simpatici, zero problemi,
0: e zero discussioni.
2: Essendo venerdì oggi 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli,
0: sì,
2: in palio
0: 17.40, okay. 35
2: sì.
0: Più o meno,
2: sì, esatto.
0: Quindi c'è un po' da aspettare, intanto state qua che noi abbiamo delle cose
2: intanto
0: da dirvi.
2: Fatevi i capelli per bene che noi facciamo cose.

0: racconti le tue avventure, diciamo, di palestra.
1: Di palestra?
0: Mi fai troppo ridere, sì. Perché allora poco fa ti ho raccontato, detto, oggi è l'ultimo giorno di scuola, sì. Ok? Almeno per le mie figlie. E tu fai: oh no!
1: No, no, è finita la pacca.
0: È finita la pacca,
1: sì.
0: Ho detto, vai, ma io tanto sono fuori tutto il giorno, cioè sono in giro per lavoro, per cui non è che insomma, no, hanno modo di rompere tanto le scatole, ci mancherebbe. Poi sono le mie figlie, insomma, voglio anche bene, eccetera, eccetera. Sì, no, ma no, perché no, perché adesso la mattina arriveranno, arriveranno in palestra i mini gimbro.
1: I mini gimbro.
0: quelli che c'hanno, sono in due e hanno quattro telefoni.
1: Sì, esatto. Ho detto proprio sta cosa. Minchia, sono in due, hanno quattro telefoni e tengono la macchina occupata per delle mezz'ore.
0: Guarda, due mesi di palestra io ho fatto, sì. Poi mi hanno ricoverato, te lo ricordi che sono stato un mese in ospedale?
1: Sì, sì, infatti ha fatto bene la palestra.
0: Ok, cioè, in quei due mesi lì posso dire ho visto esattamente queste cose qua.
1: Quindi mi raccomando.
0: Cioè, dopo per carità, insomma,
1: amici più giovani,
0: ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe. Però è vera sta cosa, cioè, palestra dovete, sempre col telefono.
1: Se dovete andare in palestra, magari andate al pomeriggio, ecco, che è più bello il pomeriggio. C'è una luce migliore per fare le foto al pomeriggio.
0: A tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Energia 90. Energia 90.

0: Harry Styles, American Girls, qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove adesso andiamo un po' indietro nel tempo, no?
1: Sì,
0: più
1: un po'
0: o
1: indietro
0: meno.
1: Nel tempo, anche se diciamo ciò di cui vi parleremo riguarda oggigiorno, insomma, i tempi nostri. Parliamo di Ötzi
0: oggi.
1: La mummia che insomma viene dal ghiaccio, ok? Sì. Risalente a 5300 anni fa.
0: Esatto.
1: Ricordate, qualche anno fa è stata ritrovata, scongelata, adesso è mantenuta ad una temperatura di meno 6 gradi. E ciclicamente gli scienziati, gli studiosi, insomma, fanno dei test, controllano, fanno cose.
0: Esatto. Tra l'altro pensavamo fosse un uomo di Neanderthal, in realtà Homo sapiens. Tra l'altro di etnia rumena. Confermato, cioè l'hanno detto loro.
1: No, stavo aspettando cioè il seguito.
0: Sì, no, è vissuto
1: di
0: nelle
1: frase.
0: È vissuto nell'età del rame, però questo è tutto. Chiedo scusa a tutti.
1: Non devi fare una battuta, poi chiedere
0: no,
1: scusa.
0: No, è uno stereotipo. Saluto
1: sì,
0: tutti gli amici rumeni,
1: esatto,
0: che ce ne sono tanti.
1: È vero, va bene. Allora, che cosa hanno fatto questi scienziati? Allora, sciogliendosi all'interno di questa mummia si è formata una sorta di acquetta, diciamo.
0: Sì.
1: Che non è, diciamo così, una acquetta di
0: non
1: oggi.
0: È quella della pasta.
1: No, è una acquetta del passato. E all'interno di questa acquetta del passato hanno trovato dei lieviti. Mm. Quando tu trovi dei lieviti, qual è la prima cosa che ti viene, almeno a me verrebbe in mente?
0: Vabbè, la birra.
1: La birra in un secondo momento, ma prima ancora cosa fai col lievito, ad esempio?
0: Col lievito?
1: Pane, ad esempio.
0: Sì, pane.
1: Va bene. Ci hanno provato, ma non è venuto benissimo. Ok. Hanno provato veramente a fare il pane con questo lievito.
0: Sul
1: non
0: serio?
1: È venuto bene. No, però hanno detto che hanno ottenuto un lievito madre eccellente. E che probabilmente questo aiuterà poi a fare altre cose, tra cui probabilmente anche la birra. Cioè, si berrà birra fatta con un lievito che arriva dall'interno di.
0: Sì. Ah sì?
1: Sì.
0: Magari ce lo facciano sapere se arriva dal lievito di Ötzi, che magari sai, evito perché.
1: No, non
0: pensare,
1: come...
0: pensare di bere il prodotto interno lordo di un Homo sapiens di 5300 anni fa.
1: Vabbè, ma stai soltanto, diciamo, utilizzando dei microrganismi, Ferrari, dai, non avere paura, non ti preoccupare.
0: Ho già i miei, mi tengo.
1: La testo prima io, se vuoi, va bene.
0: Allora,
1: va bene.
0: Okay, oh. Sì.

0: adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura agli esteri, il drone è esploso nel porto romeno di Costanza, è ucraino. Lo conferma Kiev aggiungendo che il drone è stato deviato da un'interferenza elettronica delle forze russe. L'area era già stata evacuata e non si sono registrati feriti, ha riferito il ministero romeno della difesa. Secondo le prime informazioni della TV di Stato romena, il drone si sarebbe autodistrutto. Dopo l'esplosione, Bucarest ha attivato il piano di intervento rosso. Pochi giorni fa un velivolo senza pilota ha colpito un edificio a Galati, sempre in Romania, causando due feriti. A voi la linea.
2: Arriva The Bolzer.

0: Snoop Dogg, Sweat, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: E tra poco tocca a voi, amici.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
16: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma, Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
20: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
20: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
20: Perché Oliveto è Oliveto.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
22: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: A te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi? Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia. Company.

0: De Palma, Anitta e Demi Skill con La Testa Gira qui a Radio Company in Brutti Ma Simpatici, dove per l'ultima volta questa settimana facciamo scattare la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
1: Esatto, ti imito un po', ti copio un po', perché facciamo un tema da venerdì.
0: Ok.
1: Ok.
0: Vedi, è bello però.
1: Sì, è bello.
0: Vedi.
1: Più che altro perché la distanza aumenta. Io no, credo... ti vedo da distanza, mi sembra ancora più bello.
0: Sì, capito? Infatti, questo è dovuto alla tua vista.
1: Sì.
0: Però cioè, fa più epico, capito? Venire qua e dire qualcosa da qua. Anche perché, cioè, fai... questo lo facciamo più tardi.
1: Va bene, dai. Amici, forza, tirate fuori quel dannato telefonino.
0: Lo smartphone.
1: Lo smartphone. Quanti contatti avete?
0: Dai.
1: Quanti sono nella vostra rubrica?
0: Sì.
1: E soprattutto, avete almeno un nome strano nella vostra rubrica? Cioè qualcuno che è stato memorizzato con un nome strano? Punto di domanda. Allora, io ho 2206 contatti.
0: 2206?
1: Sì, in generale non ho nomi strani nella rubrica, ma io seguo, diciamo, una nomenclatura che è un po' simile alle tradizioni chioggiotte. Perché, tipo, se tu, Stefano Ferrari, sei amico di Stefano Bosca,
0: sì,
1: io nel mio telefonino ti nomino come Stefano Ferrari di Stefano Bosca.
0: Però se cerchi Stefano Bosca, vengo fuori anch'io.
1: No, tu no.
0: In che senso?
1: Perché tu sei amico suo e basta.
0: Ah, ok.
1: Hai capito?
0: Cioè, l'amico del mio amico non è tuo amico.
1: L'amico dell'amico non è mio amico.
0: Ah, ok. Mi sono già incasinato.
1: Sì, esatto.
0: Comunque, beh, io ne ho 800.
1: 800.
0: E in Android basta andare su rubrica, cioè, ci sono le tre stanghette al lato, basta cliccare, sì, e viene fuori scritto proprio tutti i contatti, mm-hmm, e c'è il numero. Io ho 800 proprio spaccato.
1: Ok, sull'iPhone basta andare in fondo.
0: Vai in fondo.
1: Vai alla Z, o dopo Zuzzurellone c'è il numero di contatti.
0: E io nomi strani no, a parte Jessico Calcetto, ma...
1: No, vabbè,
0: ma
1: quello è un classico. In realtà Jessico Calcetto secondo me è Tonello. È memorizzato

valorizzino ancora di più quella che è la prestazione. E allora vi abbiamo chiesto: il vostro partner attuale o passato era un chiacchierone o silenzioso in quei momenti? Che poi può essere interpretato in vari modi, però ci possono essere delle frasi, delle cose che eccitano ancora di più, o delle frasi che invece fermano completamente, come ha detto questa analista. Lo trovo strano, perché sono sempre di più le persone che ci stanno scrivendo, che siete un po' un pudore oggi, quindi ci state scrivendo più che messaggi vocali. Vi piace o vi dà fastidio? C'è chi, per esempio, scrive, mi manda questo messaggio qua e dice: dipende assolutamente dalla persona con cui sei. Con la mia ex moglie il silenzio era naturale, parlavamo tanto fuori, dentro bastava guardarsi. Con la mia compagna attuale invece le parole fanno parte del momento, sono una cosa sua che ho imparato ad amare, e non è che uno dei due modi sia sbagliato. Il problema nasce quando i due partner sono su frequenze diverse e nessuno lo dice, una vuole comunicare, l'altro si sente pressato, nessuno dei due capisce perché l'atmosfera si è veramente rotta e praticamente c'è questa cosa qua. C'è qualcun altro che invece dice: noi parliamo poco, ma c'è una frase che la fa urlare anche molto: amore, è finito lo stipendio. Ah, vabbè, sai che ci facciamo? Ci ascoltiamo Sam Jacobs con I Don't Mind.

quasi quasi da fluido come stile, questa Sam Jacobs, I Don't Mind, nella serata dove insomma stiamo parlando del fatto se siete dei chiacchieroni o se siete silenziosi in quel momento là, se vi dite qualcosa, se non scambiate nemmeno una parola, se c'è del silenzio quasi irreale, si sente solamente il respiro, o c'è comunque la frase, la parola detta da qualcuno, la risposta detta da qualcun altro. C'è chi per esempio come Franco e Roberta praticamente indicano il fatto che fanno talmente tanto casino, ma talmente tanto casino che loro non stanno scherzando, hanno dovuto veramente pensare di insonorizzare la stanza, perché sono due che evidentemente si fanno sentire. E soprattutto mi ha scritto alla fine: e non mi vergogno, e non mi vergogno. Ma giustamente, perché ti devi vergognare? Che evidentemente c'è gente che ama anche farsi sentire. C'è invece un'altra amica, Roberta, che scrive: io parlo e non me ne vergogno, non do istruzioni, non faccio la cronaca, ma dico quello che provo in quel momento, senza filtri. Per me è una forma di intimità totale, forse la più vera che esiste. Grazie, noi continuiamo con la musica, anche quella di Offenbach, Fortune to the Floor.

spaziale, quello di Star Sailor, appunto, insieme a Offenbach, che ha pensato bene di rifarlo in questa versione un po' più aggressiva 2026. Siete all'interno di Tutti in Lista, dove stiamo parlando di intimità. Si parla, non si parla, si sta zitti, si sta in silenzio, si urla, insomma, stanno arrivando diverse dichiarazioni. Ho avuto una ragazza, però Simone, che mi dice questa cosa, pensa che sia legato a un fatto. Io stavo riflettendo mentre leggevo il suo messaggio. Secondo me non è quello che pensi tu, Simone. Ho avuto una ragazza che a un certo punto, nel mezzo di tutto, ha detto: aspetta che spengo la luce del bagno. Si è alzata, ha spento la luce e è tornata. Quella cosa mi ha fatto capire quanto il cervello continui a girare anche nei momenti più intimi. Lei stava pensando alla bolletta dell'elettricità. No, secondo me, Simone, lei voleva meno luce. È una cosa completamente diversa dalla bolletta dell'elettricità. Cioè, lei non stava pensando alla bolletta, e che in certe occasioni la posizione delle luci, sappilo, è fondamentale, te lo dico, perché dice: stranamente quella cosa un po' comica mi ha avvicinato di più a qualsiasi altra parola romantica. Secondo me sei stato tu a interpretarla in un altro modo, Simone. C'è Another con 54 Ultra, Talk to You.

0: parlato di questa esperta di sessualità americana che ha analizzato le frasi che sotto le lenzuola invece di aiutare rovinano tutto, non perché siano brutte ma perché creano pressione. È il classico non fermarti più forte, che sembra un incoraggiamento ma che in realtà per chi lo riceve diventa una specie di esame da superare. Da lì siamo partiti per la domanda di oggi, che vi chiede: il vostro partner attuale o passato era un chiacchierone o silenzioso in quei momenti? Vi piaceva o vi dà fastidio? Cioè, siete più silenziosi o siete più delle persone che amano esprimere, esternare in quel momento lì? Raccontatecelo. 333 2688 688. Torniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: tribù, il mare. No, perché sai che lui è tutto natura. Questa collaborazione fra Alfa e Jovanotti l'hanno registrato a Cortina. A Cortona l'hanno registrato. Buon vento. In excess con I Need You Tonight. Invece, brano del passato, brano del presente. Controlliamo l'ora. 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

dove vi abbiamo chiesto, dopo l'analisi di questa studiosa che ha detto guardate che ci sono delle frasi che dette se in quel momento lì creano più panico che invece una situazione diciamo di eccitazione, però sembra da molti dei messaggi che stanno arrivando stasera che siete molto più romantici, a parte il messaggio iniziale degli amici che appunto hanno parlato del talk dirty scoperto e piace moltissimo, c'è qualcuno come Cristina che è ancora più poetica e l'ho tenuto quasi per la fine, che dice c'è una frase che il mio compagno mi ha detto una volta sola in un momento tranquillo, dopo non durante, mi ha detto semplicemente stavo bene, tre parole, niente di poetico, niente di elaborato, ma le sentite come la cosa più vera e più bella che mi avesse mai detto, forse per questo che preferisco il silenzio durante, perché le parole più importanti vengono sempre dopo, quando ha incontrato il cuore aperto e le difese abbassate. Che romantica. Abbiamo Sam Smith con

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

E per questo finisce un amore, la canzone estiva che in realtà non è una canzone estiva, lei lo descrive, ma che sta diventando una canzone estiva visto che è il 5 di giugno 2026 e ce la stiamo portando avanti. Arriva l'Happy Vibes, sempre chiamati in causa voi anche in questo venerdì, anche in questo 5 di giugno 2026 siamo assolutamente live e avete l'occasione e l'opportunità di decidere quale sarà il prossimo pezzo. Come? Ci sono tre canzoni già precedentemente scelte, voi dovete decidere con le vostre preferenze se andrà in onda il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Ve le facciamo sentire, piccolo assaggio, e voi decidete, poi noi sommiamo durante la prossima canzone e vediamo quale di queste tre andrà appunto in onda oggi.

Pezzo C invece Gwen Stefani, What You Waiting For? Gwen Stefani o Gwen Stefani in questo caso, comunque come pezzo C. The Killers invece A e B, Scatman John. Quale volete ascoltare in questa serata o qual è quello che pensate possa vincere, perché c'è anche questo, cioè, ci sono persone che anche scommettono sulla futura vittoria. Noi invece abbiamo Jennifer Lopez con David Guetta, Same It.

0: lo pronunciano in maniera molto molto particolare, cioè Kula. Vabbè, sono Nathan Doe e Tion Wayne che abbiamo sentito come new track in questa serata. Abbiamo anche l'informazione insieme a Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Il drone è esploso nel porto romeno di Costanza e ucraino. Lo conferma Kiev aggiungendo che il drone è stato deviato da un'interferenza elettronica delle forze russe. L'area è stata evacuata e non ci sono stati feriti. Per ora non c'è alcuna ragione di incontrare Zelensky, afferma intanto Putin da San Pietroburgo, replicando alla lettera in cui il presidente ucraino proponeva un colloquio diretto. Il leader russo ha poi criticato le politiche europee. Sul taglio delle accise sui carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Lo anticipa il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri italiani da Rapallo al convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria, sottolineando la necessità del mercato unico europeo dell'energia. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché

0: Vivi la Concisa Alfa.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics.

Qua Alex Warren, la sua Fever Dream, siete nella serata di Radio Coppa, questo è tutto in lista insieme a me, Stefano Conte, in questo 5 di giugno siamo pronti anche con l'effetto. Come funziona l'effetto per quelli che non ci seguono ogni sera, che non ci ascoltano? L'effetto è molto semplice, è un gioco che di solito magari fate visitando, che so, Snapchat, Instagram, insomma i social network, i real network hanno un modo per intrattenere. La stessa cosa l'abbiamo fatta anche noi, però tramutando quello che di solito diventa così una risposta veloce, una risposta simpatica, in un effetto che invece vi dà una risposta abbastanza seria sulla vostra personalità, sul vostro futuro, su un oroscopo, su insomma un po' di domande che ci facciamo ogni sera. Il regalo è quello di essere scelti fra tutti i messaggi che ci arrivano ogni volta al 333 2688 688. Noi vi chiediamo di mandarci pochi elementi, poche cose per potervi dare una risposta. E vi dico che per la prima volta nel venerdì abbiamo deciso di cambiare, cioè non parliamo di affinità di coppia, ma vi diciamo come potrebbe essere il vostro weekend. Come funziona questo effetto che ho scoperto? È tutto nuovo, si chiama il semaforo e vi dice se il weekend sarà semaforo rosso, semaforo verde o semaforo giallo. E funziona in questo modo: voi ci mandate il vostro nome, il giorno e mese di nascita, non serve altro, e il segno zodiacale. Ripeto, nome, giorno e mese di nascita, segno zodiacale. Noi lo sommiamo, grazie all'effetto, ai numeri 5, 6 e 7, vi spiego perché il 5 è oggi, il 6 è domani, il 7 è dopodomani, e un altro 6 perché è legato al numero del mese. Insomma, non so come faccia, però fa un calcolo rapido e vi dice se il vostro weekend sarà da semaforo giallo, da semaforo verde o da semaforo rosso. Voi semplicemente dovete mandarci nome, giorno, mese di nascita e segno zodiacale se volete sapere come sarà il vostro weekend. Noi abbiamo Justin Timberlake in attesa dei vostri messaggi. Can't Stop the Feeling. Radio Coppa.

senza pensarci troppo, il parere, questo è uno di quei weekend in cui vale la pena dire qualche sì in più del solito, quindi però devi accettare le offerte che ti vengono fatte. Chiara è nata il 17 di gennaio sul segno del Capricorno. Chiara, i numeri 5, 6, 7, 6 che ci sono in questo fine settimana, come abbiamo detto, indicano un weekend da affrontare con calma, perché per te è semaforo rosso. Mi dispiace, prima era semaforo verde, adesso è semaforo rosso. Qualcuno potrebbe essere meno affidabile del previsto, cambiare idea all'ultimo momento creando un po' di confusione, Chiara. Quindi l'oracolo suggerisce di non inseguire ciò che si allontana. Tra domenica sera e inizio settimana arriverà una risposta che oggi sembra mancare. È una bocciatura praticamente, non è una bocciatura questo semaforo, ma è semplicemente un invito a non sprecare energie dove non servono. Fra un attimo torniamo con altre previsioni per il vostro weekend. Intanto Emma con Arcomi, Vacci Piano.

Facci piano, Marcomi, mentre noi stiamo scoprendo le previsioni per il weekend. C'è Elena che è nata il 9 di dicembre, il suo segno ovviamente è Sagittario. Semaforo verde per Elena. La combinazione dei numeri del weekend accende una luce verde sulle reazioni e sul divertimento. C'è aria di novità, una telefonata, un messaggio, un incontro potrebbe regalarti una bella sorpresa. Il parere è: quando il verde esce un Sagittario, spesso significa che il weekend va vissuto fuori dagli schemi. Vediamo ancora Pietro. 3 aprile, lui è del segno dell'Ariete. Pietro, i numeri 5, 6, 7, 6 ti mettono in un weekend un po' a intermittenza, quindi semaforo giallo per te. Partenza forte, poi qualche rallentamento improvviso, soprattutto tra sabato e domenica. Non forzare le cose, se qualcosa salta si apre comunque un'alternativa più interessante di quella prevista. Il weekend vince di chi si adatta nel tempo reale e non programma tutto al millimetro, quindi mi raccomando Pietro. Fra un attimo scopriamo altre previsioni per il vostro weekend. Intanto c'è Alok con Khalid, Diving to Me.

0: Diving to Me, siamo ancora una volta nella nostra serata ormai di Radio Company. Abbiamo ancora l'opportunità di scoprire, insomma, che cosa vi dice il futuro e soprattutto che cosa vi dice il nostro semaforo per quanto riguarda le previsioni del weekend. Continuiamo con Giulia che ci ha mandato un messaggio. Lei è nata il 12 di maggio, il suo segno zodiacale è quello del Toro. E in questo caso il semaforo ci dice che per lei è verde, perché l'abbiamo confrontato ovviamente con i numeri del weekend. Lei dice: i numeri del weekend si allineano bene con la tua energia. Tra sabato e domenica potrebbe arrivare una sorpresa o un invito inatteso. Fidati dell'istinto e accetta qualcosa che normalmente rifiuteresti. Hai capito, Giulia? E poi ancora Marco, 3 novembre, Scorpione. Anche per lui abbiamo confrontato con i numeri del weekend. In questo caso il semaforo ci dice che per lui è giallo. Weekend interessante ma con qualche rallentamento. Evita discussioni inutili e controlla due volte i programmi. Domenica porta un'occasione da non sottovalutare. Ci è piaciuto e non poco questo nuovo effetto del semaforo per questo nostro fine settimana. Ci fermiamo qui con gli effetti, ma ritorniamo magari la prossima settimana di nuovo a rifarlo, visto che vi è piaciuto veramente tantissimo. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, sarà ancora Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere. Tanto di...

0: I'll Be There For You, colonna sonora direi di un noto serial televisivo che non ha bisogno di presentazioni, e anche Elisa con Amore è, sono i due pezzi, brano del passato, brano del presente, con cui chiudiamo oggi l'appuntamento di Tutti in Lista. Non mi resta che ringraziare e salutare come sempre tutti voi che avete partecipato all'effetto anche stasera, che siete stati con noi fino alla fine. Vi lascio con Igor Pezzi, Le sue cose da pezzi, grazie anche a Gianluca Pacini per la parte tecnica, un saluto da parte mia Stefano Conte. Ah, vi ricordo che è terminato qui, se volete ci potete raggiungere in piazza Aurora in quel di Jesolo, perché stasera c'è la serata con il mixatone e con me ci sarà anche la Viviana Rapisarda, e quindi faremo festa fino al termine di questa serata, quindi se siete dalle parti di Jesolo veniteci a trovare. Ciao a tutti, a domani sempre su Radio Company, buon weekend.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Le 22 minuti
3: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

Ma buonasera, buonasera, ben ritrovati. Ma che meraviglia, il venerdì. Venerdì che tanti mi dicono sia uggiosissimo. Addirittura Udine sta diluviando, chissà come sarà il vostro. Insomma, una buona serata da parte di Igor Pezzi e Igor Pezzi. Beh sì, stasera sono solo. Ma come fai a far tutto da solo? Sì, insomma, non, cioè Pacini, tu non sei più un mio amico, non sei più un mio collega, non so più cosa devo fare, mamma mia. Vabbè, ma non importa, stasera. Vedi, c'è ancora l'anima pacciniana che sta girando all'interno degli studi. Vabbè, allora, buona serata, ben ritrovati. Stasera nemmeno lo sciamano c'è. Ma siete impazziti? Ma cosa? Ma perché? Ma che ho fatto di male io? Vabbè, dai, comunque avremo due ore lo stesso per divertirci insieme, per parlare, per condurre, per anche un po' con il Company ti accompagna. Stasera mi direte dove vi stiamo accompagnando con la musica di Company. E quindi è il momento di partire, eh? Quindi fermi là, perché adesso arriva una bellissima canzone che si chiama Don't You Miss. Oh no, vedete che sono anche un po' emozionato perché sono da solo. Don't You Wanna Miss You.

0: Katalin Johnson con Don't You Win Miss You su Radio Company. Allora, siamo da soli, solo io e voi, quindi dovete iniziare già a dirmi quello che farete stasera. Cominciamo col Company ti accompagna in questo modo. Poi noi abbiamo preparato delle notizie meravigliose. C'è una che mi ha colpito in particolar modo, che c'è un modo per capire se i nostri figli stanno nascendo in modo intelligente. Tu ti immagini, dice un genitore, dice: ma tuo figlio sta crescendo in maniera intelligente? Ti senti un po' ferito nell'orgoglio come genitore, immagino, no? Ma già, certo che mio figlio è intelligente, ma ci mancherebbe anche. Invece ci sono delle tecniche, delle insomma, dei modi per capirlo o meno. Insomma, fa un po' sorridere questa cosa qui, però insomma c'è la possibilità, e soprattutto serve a voi genitori per capire se lo state crescendo bene o no, o a noi genitori, perché sono pure io genitore. Vabbè, di questo parleremo tra pochissimo. Intanto non vi chiedo ancora cosa ne pensate dei vostri figli, se sono intelligenti o meno, perché sarebbe scontato un pochettino la risposta. Il Company ti accompagna, lo faccio partire adesso in realtà, e durerà fino alle ore 22, così avrete la possibilità di dirmi dove vi stiamo accompagnando con la musica o con il programma delle cose da pezzi questa sera. Il gioco è molto facile, è libero, aperto a tutti, al 3332 688 688. Solo scritti stasera, va bene? Stasera funziona così, soltanto scritti. Mi dice: ciao Company, mi state accompagnando a puntini puntini, e finisci tu la frase, ok? Tra pochissimo parleremo anche di come si capisce che i figli sono intelligenti o meno. Secondo me è un po' provocatoria anche questa cosa, però è interessante. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

Benson Boone, Man in Me su Radio Company. Ancora una buona serata da parte di Igor Pezzi e con le cose da pezzi insieme con voi. Intanto i primi messaggi arrivati al 3332 688 688. Il Company ti accompagna, quindi fatelo per tutta la puntata, perché alla fin fine è bello sapere dove noi vi stiamo un po' accompagnando. Anche se il venerdì è un po' uggioso, non importa. Marta mi scrive: ciao Company, sto rientrando dalla mia vacanza a San Benedetto del Tronto e mi stai accompagnando a cena al ristorante. Visto che non ho cucinato per tutta la settimana, non cucino neanche stasera. Secondo me è un buon pretesto, bravissima. Cerca magari anche domani di non farlo, così sei a posto. Poi, ciao Company, mi state accompagnando a casa dal lavoro, da Verona a Jesolo. Sono un trasferista, cioè nel senso che fai i trasferimenti su e giù. Vabbè, insomma, la musica e l'accompagnamento di Company ci sta tutto. Continuate ancora a mandare i vostri messaggi, dove vi stiamo accompagnando, ed è semplice. Ciao Company, mi state accompagnando a, e finisci tu la frase al 3332 688 688. Ma ora arriva il nostro argomento, l'argomento di stasera, perché gli scienziati svelano alcuni segreti per crescere i figli più intelligenti. Avete capito? Mamme e papà, avete capito genitori? Gli scienziati consigliano dei segreti per crescere i figli più intelligenti. Non è una battuta, non è una provocazione, c'è uno studio. Il vero punto sarebbe che il modo in cui i genitori parlano ai figli e li incoraggiano durante la crescita. Questo è il, diciamo, il sunto un po' di tutto. Però attenzione, perché non puoi dirgli continuamente sei un genio, sei intelligentissimo, perché potrebbe essere controproducente, no? Quindi magari uno pensa che lui sia o sia intelligente o sia uno stupido, e non va bene, prende paura assolutamente. Invece cosa funziona? Funziona il fatto di dirgli: hai lavorato bene, ti sei impegnato tanto, hai trovato il modo intelligente per risolverlo. Questo aiuterebbe i bambini a sviluppare quelli che gli psicologi chiamano il growth mindset, cioè una mentalità orientata alla crescita, dove vedono il problema, cercano di capire come migliorarlo. Avete capito? Quindi è molto importante come si comunica ai figli. Come comunicate ai figli? Ditemi se li ascoltate, ditegli i consigli che date, quando fa qualcosa di bene, di bello, che cosa gli dite? Magari condividiamolo, c'è qualche genitore all'ascolto che potrebbe consigliare un altro, perché no? Allora, come consigliate e cosa dite ai vostri figli quando fanno le cose bene e anche quando sbagliano? Ditemelo al 3332 688 688. Intanto andiamo avanti ancora con la musica, perché siamo su una radio e si chiama Radio Company. Arriva Katy Perry.

0: Miley Smith, questa è Radio Company. Una buona serata ancora con le cose da pezzi. Le 20:32 passate da qualche secondo, quindi siamo in diretta insieme con voi. Infatti mi state scrivendo al Company ti accompagna. Allora, devo leggere un paio di messaggi del Company ti accompagna e un paio di messaggi che sull'argomento. Che faccio prima? Ok, che il Company ti accompagna lo lasciamo tutta la sera fino all'ora 22. Leggo Davide da Udine che mi dice: ciao Company, Davide da Udine, mi state accompagnando e dando una mano a chiudere il bar, sono stanchissimo, grazie per la compagnia fantastica. Che tempo fa Udine, diccelo, grazie al 3332688688. Poi c'è Pietro che mi dice: ciao Company, mi state accompagnando ad arbitrare una partita, spero sia al coperto. Ma penso di sì, sicuramente, spero sia al coperto per te. Ok, va bene, continuate con i vostri messaggi al 3332688688, dove vi stiamo accompagnando. Molto semplice: ciao Company, mi state accompagnando a, e poi finisci tu la frase. L'argomento: ci sono dei segreti da parte degli scienziati per crescere meglio i figli, come noi comunichiamo a loro. Per esempio, quando fa qualcosa di bene va detto: hai lavorato bene, ti sei impegnato tanto, hai trovato un modo intelligente per risolverlo, bravo. Sicuramente non devi dire sei bravissimo, sei un genio, va bene così, se no lui in realtà non lo rafforzi ma lo indebolisci. Questi sono poi i consigli dei nostri scienziati. Il vostro metodo invece da genitore qual è nei confronti dei vostri figli? Leggo solo quello di Filippo che mi dice: ogni volta che fa un errore mi siedo accanto a lui e ne discutiamo assieme per capirne la soluzione ma soprattutto la causa di quel problema. Io a Filippo come padre faccio una standing ovation, faccio un applauso. Il vostro metodo qual è? Al 3332688688. Tra poco
1: cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Opera House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria. La più buona perché è mia. Company.

Farruko con Sivoki. So perché, ma c'era un giro musicale che mi ricordava delle canzoni. No, voglio azzardare a dire l'amor toujours, ma non lo so. Ma c'era un giretto, forse sarà soltanto la tonalità. Però, bella sta canzone di Farruko, è la nuova. Benissimo, siamo su Company alle 20.42. Buonasera ancora da parte di Igor Pezzi. E stiamo parlando con voi, con i genitori oggi. Ma se c'è anche qualche figlio all'ascolto, può dire anche lui la sua. Perché, come ripeto, ci sono gli scienziati che dicono che ci sono dei segreti per parlare, o meglio, per crescere i figli più intelligenti. E non ci sono per forza le scuole costosissime, corsi speciali. Basta saper ascoltare, ma soprattutto parlargli nel modo corretto. Quindi quando fa qualcosa di bene, basta insomma dire: hai lavorato bene, ti sei impegnato tanto. Ecco, ma non diciamo esaltare troppo, sei un genio, sei il numero uno. Queste cose non vanno bene, attenzione, perché lo indebolite fondamentalmente. Allora io vi ho chiesto al 3332 688 688, come fate? Quali consigli date? Che cosa fate quando sbaglia, quando fa le cose bene? C'è Francesca, mi dice: mia figlia quando sbaglia la riprendo, però senza mai alzare la voce. Questo è un altro aspetto molto molto importante, perché i figli ascoltano, non c'è problema. Invece c'è Marco: mio figlio fino ai 12 anni andava tutto bene, anche ascoltava, dai 12 è iniziata l'adolescenza. Ma lì

0: Robbie Schulz, James Blunt su Company. Ok, sì, siamo quasi arrivati alla fine, però c'è spazio ancora per qualche messaggio che è arrivato al 333-2688-688. E sto parlando del Company ti accompagna, cioè il momento nel quale noi vi chiediamo dove vi stiamo accompagnando. Allora, Anna, mi state accompagnando a casa perché ho accompagnato, ero a bere una birra con una mia amica, che poi siamo andati a prendere un mio amico che è il suo ragazzo, e pioveva di rotto e abbiamo bevuto ancora una birra. È tutto chiaro? Se no siamo un attimo, mettiamo solo in atto zero, Questa è una cosa per menti fine, attenzione. Poi mi state accompagnando a casa finalmente dopo una giornata di lavoro che non finiva più, ma devo dire che l'ultima parte è stata molto divertente perché abbiamo allungato tra colleghi al bar. Era un aperitivo, ma stiamo tornando ora. Secondo voi com'è andata? Secondo me applausi, cioè fate solo attenzione alla guida, ma il resto tutto bene. Ciao Company, mi stai accompagnando dai miei amici perché stasera, nonostante la settimana durissima di lavoro e soprattutto il tempo che non è eccezionale, abbiamo deciso comunque temerari di uscire lo stesso e divertirci. Grazie anche da James. Benissimo, noi ci fermiamo un attimo e torneremo tra pochissimo per i saluti finali e ritorneremo soprattutto con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Company, siamo arrivati alla fine. Grazie per averci seguito. Dopo di noi c'è il director Mauro Tonello con il DJ Nick, un bel tuffo negli anni 90 con Energia 90. Domani mattina alle 7:30 siamo di nuovo qui, sempre con me, mi raccomando, eh. Al momento buonanotte, vi voglio bene e ci sentiamo domani per il buongiorno. Ciao e grazie.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Sono le 10 e un minuto della sera.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
4: Mauro Tonello ritorna a Energia 90, il nostro radio show del venerdì notte e del sabato in versione Rewind. Salve anche al nostro DJ Nick in console. Partiamo alla grande con Encore Foi di Sash 97 su etichetta No Colors.
3: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
5: Mesdames, Messieurs, le disc jockey Zash est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disc jockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois.

ancora dance italiana per DJ Dado con X5 96 su Subway Records.

0: DJ Panda, chiudo questa prima parte di Energia 90. Pochi minuti e torniamo con Chase.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere. Combat!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

0: Radio Company suona Energia 90 del Radio Show. Il nostro viaggio ricontinua come l'autunno di questa estate che sta parlando. Venerdì, poi ricordiamo anche sabato notte in versione rewind dopo il fortissimo. Ma anche se volete in podcast, siete in tantissimi a farlo, ci potete ascoltare come, dove e quando vorrete tramite la nostra app o tramite il nostro aggregatore che è Streamo. E ora Chase con Obsession 96 su Deep Blaze Record.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Gira Gira. Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: Questa è Radio Company, sound inconfondibile di Energia 90, il nostro radio show con Mauro Tonelli in questo istante che vi parla di Genic la console, dove Just a Little Beat si parla di Gina G, 96, etichetta Wea.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, the radio show.

0: con il network. Ci fermiamo, torniamo tra un po' insieme ai Sound Lovers.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Tonello, c'è Energia 90 che suona, il nostro viaggio continua qui la venerdì e poi sabato notte in versione rewind con DJ Nick alla console, Draw Walk In, la voce è quella di Natalie, Sound Lovers 99 su Nightlight.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: listen.
1: Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora, DJ Nick.

0: E dai Brooklyn Bounce chiude questa puntatona di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: disco elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
0: Company! Gin tonico elettronico.

0: Gintonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gintonico Elettronico.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Company. Radio. Compagnie. Boutique.